0: wenn ihr ein Studium oder ein Teil Lavour, ma in da bella Option da studier u lavorer, na hat sind die da querla Option da lavorer e studier alli stess temp. E präziser de qued isch querinze qui Stefna. Nus wenze con us nos just Fadri Brunner. El ci lavura spodir 100% co multimedia elektroniker e da speram studier jura. Con vus?
1: Per me era d'una important c'è ein Boss finanziert an mir, das weiss mir Stüge, c'è ein Stöll unbedingt der Perls Raps. Mir sind durchs oder Städi e Tresque, wo lavi c'è d'una aver todels duas, das ist prima po lavorer e naturell meinst er po dar das weiss bei ihr mir Stüge. Ein anderer Punkt, der sehr per me important ist, war ein po la Abwechslung. C'è po sehr dir ein Lavur e durante il lavoro posso fare qualcosa tu ad otter durante c'è un land via stipgir ed è tutte le due svarz e posso naturalmente mangiare trovare c'è durante la pratica c'è in prend durante il studio e posso trovare c'è clap durante la pratica per il studio e sarebbe un po' tutte le due svarz
0: in Europa c'è tu arrivi giudici a declarare bene e c'è il positivo di questa esperienza che tu fai stress e c'è il negativo.
1: Al positiv es stür cha ei sum weiter flexibel ei no sum bel ander wie stüger e ei am positiv la schera wird in ginotre perspektiva che ba dessi na volta cha stügi non es in gutta per me weis in stüne mia lavur weis in stüne mia firma cha pos lavorer e quando fis un gym problem da per un altro pensum da lavorare già 100% e ci c'è negativo e c'è trovo gli stessi quella disciplina c'è un po' c'è stato per verzichto in c'era roba c'è un po' dire ots veni in sortita o ots giù di la sera c'è stato gli stessi di una avere ein Teil schon, ich bin schon in der Chiesa, ich bin schon der Imprender, ich bin schon der Laborier, der Prozent, die Quäse per me, mich attende in der Weide. Beide Gräf, der Rivier, der Viver, todes das Duas Witt, das ist prima, der Student, e er quella, der Laborant.
2: Die Minute des Romanches zum Nachlosen finden wir auf radiogriesche.ch/sendungen.
3: Las Minutas Romanches.